verso lui, verso noi, per non ne ho conto. Son di fuoco i miei sospiri, son di bronzo i suoi desiri. Se si parla, poi di merda.

fetal che voi tra te ti fagli aspettar felice nos cuesta lo menos a los tres